0: Todavía tienes las ondas magras.
1: Va, ¿eh? Va bien.
0: Yo... ¿Ya está grabando? Ah, vale, pues yo sigo.
1: Venga, pues dale otra.
0: Onda Polígono. 107.3 de tu frecuencia modulada.
2: Sintonizas el 107.3 de la FM. Esto es La Mar de Música.
3: Yo pinto para olvidarme, para salirme. No quiero profundidad. Che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che